quanta luna illuminò tutto il mare, guardò quelle mani che tendevano le corde, qualche vela ritornò e s'alzò pure la brezza.

Io rimasi a tu per tu, nel buio a tu per tu. A quel canto si squagliò ogni calcolo dei sensi, s'annebbiò. Sembra essere arrivati che ci avessero aspettato, ritornando dal passato, da millenni su una mappa che non c'è. D'improvviso fai brillare.

0: Passa il tempo, passa la bellezza, passa il giorno, passa e se ne va. Passa svelto e lieve quella brezza che i capelli ci accarezzerà. Passa il tempo, nuove le stagioni, nuovi gli anni, nuova la mia età. Passano in fila tutte le passioni nelle luci di mille città.
1: Die Zeit vergeht.